0: la lealtà, la volontà di cambiare il mondo.
1: Sì, pronto.
2: Mattarella, Terranova, dalla Chiesa.
3: È stato un massacro.
4: Nel mare nostro non c'è nessuno pesce cane.
5: È possibile che ci sia un prezzo da pagare se davvero vogliamo cambiare le cose.
6: È un oggetto sospetto!
7: Via, via!
8: Perché ti fanno questo? Perché? Perché?